0: Vice turque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: Young,
0: Suenlista,
1: Young,
0: Coffisti,
1: Young,
0: Posita, Morista, Fronista,
1: Young, Young, Young,
0: Yok, Yok, Yok, Star Pagana,
1: Young,
0: Luterana,
1: Young,
0: Puritana,
1: Young,
0: Bramina, Mofina, Zurrina,
1: Young, Young, Young,
0: Yak, Yak, Yak, Mahometana, Mahometana, Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

patacci. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego. Patacci.